0: mettere su un array, ti invito a vera. Ashley,
1: Ashley, concerto, in tour.